0: to you.
1: Il giorno entra attraverso la finestra, i raggi del sole si posano su di te, ti sento accanto a me, tu dormi ancora e ti copro.